0: Ger? Ger? Ma cosa ci vuoi?
1: Sapa ta ya? Bengi-bengi kok aneh.
0: Kulo, Ger. Kulo. Kulo Ki Sarwaguna.
1: Oh, Bapak Sarwaguna, monggo. Monggo, Bapak. Monggo.